amici europei. Questa è musica per voi, è la musica che volete chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna,